0: Chino che chana che mburi cha nyamuhanga ono yuka lusa ya malolo we che huo vathemire aba virikiro okovyalia che chana che mburi.
1: Mwami sindo lero kingiro mumutima waye uliwo we chuma nelonga ndilama.

Chakuluwa jakicheno mwana huku wenyu mwana we mizebere. Nemolo sengolo wabaoma. Kavira maronga. Omoka nzambi mweyo.

0: Batami, batami, batami, batami, batami, yeah. Echiri marima, eh. Echiri marima, chama eba chindari
1: na. Wayo, ele mizi.
0: Batami, niche, niche. Chiri marima, chiri omo vuti, chikaronda kario.
1: Chiri marima, chiri omo vuti, chikaronda kario.
0: Echiri marima, chiri omo vuti, chikaronda kario.